Ole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Stadtradio Meran.
2: Stadtradio Meran.